0: essere giusto, è di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. Shine bright like a diamond.

0: giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.